la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment!

0: serve il franchigmesimo.
1: Ma che la roba, come lei, lasciassi tu, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si va, non lo so, se si